0: kad ti je potrebno opuštanje. El Radio, El Radio na 97.4.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.

Facile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.